immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: Fuori tempo.
1: Ultime notizie. A tutti una buona giornata e ben ritrovati. La crisi in Medio Oriente in primo piano tramite i mediatori pakistani è arrivata la risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alle ostilità, ma Donald Trump ha già espresso il suo parere negativo, ritenendola totalmente inaccettabile. Washington pone come condizione necessaria lo stop all'arricchimento dell'uranio iraniano e quindi qualsiasi possibilità che Teheran possa dotarsi di armi nucleari. Intanto lo stretto di Hormuz, nonostante la tregua, è ancora teatro di attacchi. Ieri un cargo sudcoreano battente bandiera panamense è stato colpito da un proiettile non identificato. Una nave metaniera catariota diretta in Pakistan è riuscita invece a passare. L'altro fronte di guerra in Ucraina, scetticismo da parte della Germania alle aperture del presidente russo Putin, che ha affermato di ritenere vicina la fine del conflitto e di essere pronto a dialogare con l'Europa, magari con l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Nel frattempo Kiev denuncia attacchi con droni a Zaporizhzhia e Kherson. È finita l'odissea della nave da crociera Ondius. Ieri a Tenerife è scattata l'operazione sanitaria per portare in salvo i passeggeri dopo il decesso di 3 persone a bordo a causa dell'antivirus. I turisti di diverse nazionalità, tutti asintomatici tranne una cittadina francese, sono stati rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. In Italia, con il caso Garlasco, secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo essere stato respinto. Gli inquirenti sostengono che si sarebbe presentato direttamente a casa della vittima, entrando senza che lei mostrasse timore o sospetti, pur essendo ancora in pigiama. Il movente è il rifiuto di un approccio sessuale maturato nella visione dei video intimi della 26enne e dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio. Sta bene la 53enne operata ieri a Napoli per estrarre dall'addome le forbici lasciate dal chirurgo di una clinica privata in un precedente intervento. La donna, che dopo mesi accusava forti dolori, ha fatto l'incredibile scoperta attraverso un attacco e ha presentato denuncia, lamentando anche pressioni dal medico perché non si rivolgesse altrove per rimuovere l'oggetto. La paziente sarà assistita dalla Fondazione Domenico Caliendo. Lo sport, calcio, ancora una sconfitta per il Milan, battuto in casa 3-2 dall'Atalanta nel posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A. I rossoneri di Max Allegri sono quarti in classifica alle spalle della Juventus e a pari punti con la Roma, che ha vinto in rimonta 3-2 a Parma. Nelle altre sfide il Como ha battuto 1-0 il Verona, la Cremonese ha vinto sul Pisa 3-0, pareggio senza reti tra Fiorentina e Genoa, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Infine il tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nella domenica degli internazionali di Roma, vincono Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, fuori Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto, oggi in campo Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Ci siamo, eccoci qui, cominciamo insieme a questa nuova settimana. Buon lunedì, un lunedì pieno di foschia, di nebbia, ma veramente terribile, terribile. Cioè, si preferisce la pioggia, almeno questo dal mio punto di vista. Intanto ben trovati da Ida Di Martino. Questa mattina con noi c'è Walter Gentile, un new look, nuovo taglio di capelli. Wow, cos'è? Devi festeggiare qualcosa? Intanto, giovanotti.

Giovanotti per cominciare insieme questa mattinata. Giovanotti che è stato a Napoli sabato a presentare il nuovo volume di Poesie in Viaggio e c'è stato un bagno di folla ad accoglierlo, e attraverso poi tutti i video che ha pubblicato sui social ha ringraziato Napoli per il calore, per la gioia, per l'atmosfera insomma che si respira, e umilmente ha detto: io non sono un accademico, quindi io non affronto il discorso poesia dal punto di vista diciamo di un professore, ma di una persona che si è innamorato di questi versi, perché la musica è un po' così, è come se appunto la musica fossero versi in musica. È decisamente delizioso, Giovanotti, e ci sono tante poesie in questo volume di cui poi parleremo nei prossimi giorni, che accompagnano, potrebbero accompagnarci durante quest'estate, e affrontano varie tematiche anche di riflessione piuttosto intensa. Intanto, di cosa parleremo oggi? Beh, come sempre di vari argomenti, ma alle 8:10 viaggeremo con Giordano Biserni, che è il presidente dell'associazione Amici della Polizia Stradale. Con lui celebreremo i 70 anni della cintura di sicurezza. Lo so, insomma, che è un anniversario un po' importante, ma insomma ha cambiato molto per quanto riguarda la sicurezza e il nostro rapporto con le auto, quindi ne parleremo più tardi.

Allora, la targa al monopattino elettrico, che cosa ne pensate? Siete d'accordo, contro? 347 49 00 29 i vostri WhatsApp. C'è anche questa di Alex Britti ora. Certo.

0: così Emma Marrone con Ricomi insieme per questa Vacci Piano a Made in Italy. Stiamo parlando del targhino al monopattino elettrico. C'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, molti non sono d'accordo, i prezzi li conosciamo tutti, 35 se andiamo noi sul computer, è vero, sul portale per avere il targhino, mentre 80 euro per quanto riguarda le agenzie. C'è Antimo che dice vale per tutto l'anno? Sì, e immagino di sì. Vale per tutto? Ah no, vale per ogni anno, effettivamente bisogna pagarlo ogni anno a questo punto, questo onere. Poi ancora Antonio che dice con la targa bisogna avere anche l'assicurazione anche sul monopattino, effettivamente anche questo dubbio va sciolto. Poi ancora, fra poco ci faranno mettere anche la targa alle scarpe per fare più soldi. Un abbraccio amico mio, grazie per questo tuo WhatsApp. Sentiamo invece cosa ne pensa Dora, sentiamola.
1: Ciao Radio Kiss, buongiorno a tutti. Ciao Dora. Io sono d'accordo, e non solo ai monopattini ma anche e soprattutto alle biciclette elettriche, che purtroppo a mio parere fanno i porci comodi loro, sia i monopattini che le biciclette. Può darsi che con una targa, con un'autorizzazione, magari vadano un po' più piano e rispettino le regole. Buona giornata.
0: Buona giornata, rispettare le regole, quello a prescindere da una targa, se ce l'hai o non ce l'hai, le regole bisogna rispettarle in ogni dove, sempre e comunque. 347 490 0029, cosa ne pensate? Adesso Gianna Nannini con Coez, questa è Motivo.
2: E mi cerchi ancora.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Il treno delle 8 è in partenza dal binario 1. I signori viaggiatori sono pregati di salire a bordo.
6: Ida Di Martino e Radio Kiskis Italia vi danno il benvenuto a bordo del treno delle 8. Ricordiamo ai signori passeggeri che il nostro treno vi accompagna a destinazione con tanta buona musica e notizie. È disponibile anche il servizio Freschi di Stampa, il nostro angolo lettura con libri in regalo esclusivamente per voi.
7: Il treno delle 8 parte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10 sui binari di Radio Kiskis Italia.
8: Radio Kiskis Italia te le fa cantare.
9: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica, il cielo è d'azzurro, vorrei. Radio Kiss Kiss Italia.

0: capito? Hai capito che lei è una ragazza sola, ma quando ci sei tu non è più una ragazza sola. Annalisa!
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Anno 1976, mese di luglio, la NASA dirama una fotografia, la famosa foto dei volti sulla superficie di Marte. Resta ancora un mistero, diciamo, irrisolto, chissà. Di quell'anno Ivano Fossati e Finardi.

nome la canzone di Fulminacce Made in Italy. Voglio salutare Sabatino, il mio amico Sabatino è venuto a trovarmi qui nei nostri studi e questo mi fa veramente molto piacere. Adesso c'è Francesco Gabbani.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin!
0: È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

Marco Ruggeri con Mistero a Made in Italy di questa giornata. Signori, prima di chiudere vogliamo parlare anche un po' del campionato di Serie A. Lo so che è stato quasi tutto stabilito, nel senso che l'Inter è campione d'Italia, d'accordo, adesso ci sono i posti UEFA da assegnare e perché no, anche nella parte bassa della classifica bisogna vedere chi se ne va in Serie B, chi invece resterà in Serie A. Ma c'è una squadra, il Como, che per la prima volta nella sua storia aggancia la zona UEFA, ovvero parteciperà, come sanno tutti gli appassionati di calcio, ad una competizione UEFA, quindi va in Europa dopo la vittoria contro l'Hellas di Verona di ieri. E non voglio fare il polemico, signori, ma sì, è una squadra italiana che gioca nel calcio italiano, ma io la definisco, da quando è cominciato il campionato, la prima squadra straniera che gioca nel campionato italiano. Per quale motivo? Se andiamo a vedere i nomi dei calciatori, quindi l'11 che scende in campo, ma anche se andiamo a vedere i vertici societari, la proprietà, trovare un italiano è veramente molto difficile. Quindi sì, il Como è Como, d'accordo, tutto quello che volete voi, ma la possiamo considerare effettivamente la prima squadra straniera che gioca nel campionato italiano.

piace la Laura Pausini quando ricanta i grandi successi della storia della musica italiana, come questa immensamente di Umberto Tozzi nella sua versione. Ora invece c'è la Alessandra Moroso.

finita, anzi so solo che è finita la trasmissione in questo caso. Grazie amici, amici, per la vostra compagnia come sempre. Anche Walter Gentile vi sta salutando dalla regia insieme a Sergio D'Amelia. Io sono Pino Belmonte e c'è Sara Lotta, la pausa pranzo fino alle 3, alle 15, stavo a dire alle 13. Ci risentiamo domani, buon pomeriggio a tutti.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, apriamo così una nuova settimana, buon lunedì 11 maggio 2026, ciao a tutti, ciao a lui, Walter Gentile che è in regia con un nuovo look, vedo cose ancora diverse tra i tuoi capelli, ne parleremo meglio a microfoni spenti, benvenuti a tutti voi, insomma che siete in ascolto, parleremo un po' della festa della mamma perché c'è una mamma in particolare a cui vorrei tanto stringere la mano. State con noi per scoprire di che storia si tratta. Partiamo intanto con Zucchero.

Samurai J con Ossessione ad aprire la nostra pausa pranzo di oggi. Ancora buon pomeriggio, benvenuti amici ed amiche. Abbiamo festeggiato la festa della mamma nella domenica che appunto c'è stata. Tu hai festeggiato, Walter, hai regalato qualcosa alla mamma, un fiore, un omaggio, un pensiero, un bracciale, ecco questo mi ha fatto un segno abbastanza esplicito. Qualunque cosa va bene per dire alle nostre mamme quanto sono importanti, ma molto spesso la riconoscenza e la gratitudine non sono date, non sono da dare per lo più per scontato da parte dei figli, perché le ultime notizie, le notizie delle ultime settimane stanno facendo luce su degli episodi sempre più comuni, che sono quelli delle cause legali che alcuni genitori stanno intentando contro i loro figli per ingratitudine. Sono cause a tutti gli effetti, in particolare c'è la storia di una donna che oggi non c'è più, è venuta a mancare qualche anno fa, una mamma di Belluno, siamo in Veneto, che nel 2020 aveva chiesto di revocare la donazione e tutti i soldi che erano stati dati da lei con, per una sua decisione, al figlio, per un ammontare, per una somma di circa 245.000 euro, quindi parliamo di una cifra importante. C'era un immobile oltre ad una donazione di soldi accanto a questo immobile, tutto questo perché lei appunto lo accusava di essere stata maltrattata per anni, di essere stata oggetto di atti offensivi e irrispettosi. La causa sta andando avanti nonostante la donna non sia più in vita, perché c'è l'altro figlio che si sta muovendo e parrebbe andare verso una risoluzione che porterà a togliere delle cose a questo figlio. Irriconoscenza, è davvero difficile da immaginarlo in questo rapporto.

Rosa Chemical, bello uaglione su Radio Kiss Kiss Italia, benvenuti anche con questa canzone di Pooh direttamente dagli anni 90 nel nostro pomeriggio insieme, quando si discute di ingratitudine, capacità di alcuni figli, purtroppo, ahimè, di questo parliamo in questo momento, di non essere riconoscenti rispetto ad un dono che è stato fatto. Una mamma chiede la revoca di un immobile donato a suo figlio e adesso c'è una causa legale in corso. Vedremo un po' anche la legge che cosa dice a tal proposito. Intanto però ascoltiamo i Pooh, questa è la loro Se ballano.

Conte con te, LDA, H7, poesie clandestine su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Ciao Andrea, grazie sempre di essere con noi. Dunque, si parla di questa storia di richieste che arrivano da vari genitori di revocare la donazione che hanno fatto di un immobile, principalmente verso un loro figlio. Cosa dice la legge? Che in realtà esiste questa possibilità di chiedere una revoca per ingratitudine ai sensi dell'articolo 801 del codice civile, qualora il figlio davvero sia responsabile di atti gravi, di calunnia, di anche rifiuto indebito degli alimenti, anche chiaramente di tentato omicidio. Questo è chiaramente, cioè, ho messo le mani avanti. Gli episodi sono vari, non solo quello di Belluno con cui abbiamo aperto la nostra pausa pranzo, ma anche per esempio un'altra storia che viene da Ravenna, dove la storia attualmente in corso, c'è un contrasto tra un padre che ha dato in donazione il suo immobile alla figlia, chiedendo però il comodato d'uso gratuito, fino a quando la figlia ha detto: mio caro papà, io questo immobile voglio venderlo e tu devi andare via. Lo ha a tutti gli effetti gli ha imposto uno sfratto. La legge però in questo caso dice: no, qui non c'è ingratitudine, c'è libertà di scelta, mi hai regalato una cosa, a un certo punto, dopo un po' di anni, io ho deciso di venderla, quindi non sono un pezzo di me, è proprio un pezzo di me che è mio.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ernia, questo era Berlino.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: C'è la firma di Mogol dietro questa canzone di Lucio Battisti, c'è la musica di Lucio e ci sono solo 3 accordi, la mi re, che la rendono una delle canzoni più accessibili per tutti gli allievi che vogliono avvicinarsi allo studio della chitarra. 1971, la canzone del sole.

Sofì, Noemi con Farfalle nello stomaco su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ciao Aldo, benvenuto, buon pomeriggio, ciao anche a Roberto. Se vi va di passare per un saluto, il nostro numero come sempre il 347 49 00 29, noi vi aspettiamo.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Malmeta su Radio Kiss Italia con L'unico pericolo. Prima ancora abbiamo ascoltato Gianluca Grignani, Liberi di sognare. A proposito di sogni, c'è uno scugnizzo napoletano che sta sognando in questo momento, perché ci siamo, ragazzi. Domani prenderà il via l'Eurovision Song Contest di quest'anno, edizione a Vienna, e chiaramente Sal, tutta Napoli, tutta l'Italia ci crede in questo ragazzo. Non tutti, chiaramente, perché in questi giorni ci sono state polemiche anche da parte di altri artisti. Leggevo di un'uscita non poco non molto carina di Mario Biondi, che diceva è il simbolo dell'italiano pizza e mandolino. Ma superando questi punti di vista, ce n'è per esempio uno molto molto autorevole di uno dei più grandi critici musicali italiani, che è Gino Castaldo, che parla di Sal come di un miracolo pop contro gli algoritmi dello streaming, perché dice esce fuori dalle indicazioni che di solito le varie piattaforme di musica danno, lo definisce anche un'imprevedibile distrazione del mercato musicale con le sue scelte, anche con le sue visioni un po' più tradizionaliste. L'evento sarà trasmesso domani in prima serata sulla Rai, su Rai 2, e quindi si partirà con le semifinali prima di arrivare alla finale. Quanto viene quotato Sal? Al momento bene, secondo posto per lui, con una quota più o meno di 5 punti.

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Anna Oxa con Senza di me su Radio Kiss Kiss Italia, con voi Mauro, ciao, benvenuto, grazie per le tue condivisioni fotografiche. Andiamo ai The Colors in pausa pranzo con noi e con

0: Con un sole nero su Radio Kiss Kiss Italia, prima parte di pausa pranzo, tra poco la seconda, in arrivo Ligabue.
1: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino

Nera, nera, nera, un po' è la situazione in questo momento, come cantano Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar su Radio Kiss Kiss Italy. In che senso nera? Cioè nera in tanti sensi, ovviamente, però anche un lunedì nero nei cieli italiani, perché oggi ci sono una serie di scioperi, di proteste in corso, voli a rischio, orari insomma che sono saltati, ritardi incredibili. Gli aeroporti più colpiti sono Roma, Napoli e Palermo, però in realtà si stanno verificando dei disagi un po' in tutta l'Italia. Per quanto riguarda Napoli, ci sono state al momento dall'aeroporto di Napoli di Capodichino almeno 22 voli cancellati. Ovviamente in particolare una compagnia che si sta facendo sentire, una compagnia low cost, però il disagio poi per chi pensava di poter in giornata effettuare uno spostamento è bello complicato. C'è un'altra

Achille Lauro e Rosvillen Fragole, abbiamo parlato di questo studio giapponese che indaga il rapporto tra il cucinare e un rischio minore di demenza senile. È uno studio che si è concentrato sugli anziani. Naturalmente c'è un punto pratico che sta nell'ambiente, bisogna anche cucinare con sicurezza, soprattutto ad una certa età, perché una persona anziana cucina più facilmente se ha una cucina sicura, ingredienti accessibili, pentole leggere, ricette semplici, ma anche qualcuno che ogni tanto la accompagni senza trattarla come incapace. Comunque cucinare è sicuramente una bella cosa, fa bene alla testa, fa bene anche alla pancia. Lucio Dalla e Gianni Morano.

Eros Ramazzotti e Max Pizzali, come nei film su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, abbiamo parlato di questo studio giapponese che indaga il rapporto tra il cucinare e una maggiore diciamo longevità del cervello, facciamo così, un minor rischio, ecco, di demenza senile. Salutiamo Roberto che ci ha inviato un post di settore che dice: le persone che preparano regolarmente i propri pasti sono associate a maggiore longevità e più anni di vita in buona salute, migliore qualità dell'alimentazione, maggiore consapevolezza nutrizionale e selezione di ingredienti più sani. C'è Francesco che ci ha inviato questo messaggio molto divertente, che dice: allora, io sono del gatto, che è un modo di dire per dire sono senza speranza, non cucino, ma perché si dice così? Poi magari dopo cerchiamo. Non cucino mai, mi sento già abbastanza rintronato e ho 51 anni, a 65 mi metterò a intrecciare i cestini di giunco. Vabbè, va bene così, giusto per fare un'attività, voglio dire, che ti tenga concentrato, quindi che migliori comunque anche le tue capacità cognitive. Comunque, che io sappia, vanno bene anche i cruciverba, se ti piacciono. Adesso Francesco Renga, prima di una piccola pausa, La tua bellezza.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: lo richiamerò.
1: Mahmood, tutta gold.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una canzone che segna il debutto della nuova formazione a tre dei Ricchi e Poveri dopo l'uscita di Marina Occhiena, un testo scritto da Pupo e Daniele Pace, descrive la forza di un innamoramento che porta a volare in alto quando si stringe a proprio fianco la persona amata. Sarà perché ti amo.

Biagio Antonacci, la sua novità You and Me su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ieri Biagio Antonacci è stato ospite a Domenica Inn da Mara Venier. Ho seguito l'intervista, veramente molto bella, si è raccontato a cuore totalmente aperto. Adesso Anna Tatangelo, Essere una donna, a seguire Ultimo con Acquario.

0: alla sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

Ultimo acquario su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. E visto che abbiamo parlato di pasti da cucinare a casa, sicuramente è una cosa migliore, riduce anche il rischio di demenza senile, parliamo di pasta, no? Che è una delle cose più semplici, più veloci, ma anche più gustose da cucinare. Nel piano alimentare di ogni italiano è quasi obbligatoria almeno una porzione di pasta al giorno. Però secondo alcuni mangiare pasta tutti i giorni non sarebbe un'abitudine salutare, anzi sarebbe controproducente per l'organismo. Ma stanno davvero così le cose? C'è stato un medico dietologo molto famoso che ha provato a fare chiarezza con una rubrica che si chiama Fake News sul cibo, per un inserto di settore molto importante in una nota, in un noto quotidiano. E lui dice che praticamente ha sfatato l'ennesimo falso mito sull'alimentazione nel giro di poco più di un minuto, dicendo: noi abbiamo bisogno nel nostro organismo del 60% di carboidrati, che si dividono in semplici, quindi parliamo di zucchero, fruttosio, della frutta, e complessi, che troviamo in pasta, pane, riso, legumi, patate e tutto ciò che è vegetale. Quindi dice: in tanti collegano la pasta ai chili di troppo, diciamo, perché ce la prendiamo con la pasta, perché tanta gente è convinta che la pasta faccia ingrassare, diciamo, a causa di questa concezione errata magari ci si limita, però si può mangiare tranquillamente pasta senza esagerare, magari scegliendo anche dei carboidrati integrali che sono più ricchi di fibre. Edoardo Bennato, buon compleanno bambina.

Questa è una delle varie canzoni che sono state riportate al successo proprio perché dedicabili. Di fatto, Buon compleanno bambina, canzone del 1992 di Edoardo Bennato, è molto condivisa nelle stories, utilizzata nei reel quando si vuole fare gli auguri a qualcuno, soprattutto ad una lei. Tommaso Paradiso ci riporta sul palco dell'Ariston 2026 con una delle canzoni di fatto più ascoltate dopo la conclusione del festival, I Romantici.

0: 10:58, ancora in sottofondo per pochi secondi, tiro mancino, la descrizione di un attimo su Radio Kiss Kiss Italia. Noi ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Italia sì, Italia no, appuntamento del lunedì dopo Olli, Balorda, Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Samurai J, ossessione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Gennaro, che amatore, che ha spoilerato anche un pezzettino del prossimo brano che uscirà sui social, quindi in versione diciamo unplugged. Bentrovati da Maria Silvia Malbone, Gianni Sorrentino alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. L'anno scorso c'è stata una nuova tendenza per quanto riguardava case e arredi, che voleva praticamente, insomma, cose sontuose, quindi ripopolare le case con tanti oggetti. Però attenzione, questa cosa mi fa molto piacere, su TikTok il minimalismo è tornato di moda, ma non come semplice moda stessa estetica, perché la piattaforma è invasa da video prima e dopo in cui stanze sovraccariche di oggetti diventano spazi puliti, ordinati e ridotti all'essenziale. Quindi gli utenti che condividono il loro entusiasmo e spesso raccontano di aver eliminato centinaia di oggetti per semplificare la vita quotidiana. Quindi non parliamo soltanto di un aspetto visivo, è un tentativo veramente concreto di ridurre il caos, fare spazio nella vita reale, no? Commenti come solo 200 oggetti in tutta la casa, compreso tutto, mostrano quanto le persone siano pronte a fare delle scelte veramente totali, radicali, ma consapevoli, per riprendere il controllo dei loro ambienti. Quindi minimalismo come pratica quotidiana che crea anche ordine mentale. Svuotare casa è un atto rivoluzionario praticamente in un'epoca di consumismo, insomma avere case semplici sicuramente va in controtendenza. Adesso Gazzelle, da capo a 12.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, questa bella novità, quindi l'abbiamo ascoltata per la prima volta in radio anche venerdì, un nuovo singolo che rappresenta il primo passo verso la stagione estiva anche per Francesco Gabbani. Arriva a poche settimane dall'avvio del nuovo tour che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno con una nuova fase, un altro singolo che segna l'estate 2026 e si conferma come il progetto destinato ad aprire musicalmente l'estate dell'artista. Quest'anno è un anno molto particolare per Gabbani sul piano simbolico, perché coincide con il decennale di Eternamente Ora, il disco che conteneva Amen, la canzone con cui l'artista conquistò Sanremo Giovani nel 2016, quindi da quel momento c'è stata una rapida ascesa culminata anche l'anno successivo nella definitiva consacrazione tra i big grazie ad Occidentale Scarma e alla successiva esperienza all'Eurovision, quindi decennale di Francesco Gabbani, che è molto molto molto apprezzato anche come personaggio, l'abbiamo visto anche come giudice ad X Factor. Adesso c'è Neffa, prima di una piccola pausa, questa è la sua Cambierà.

0: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però hai giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
8: La gente che conta quest'anno va a Mykonos a fare gli IP fumando l'origano.
9: La regia che ha giocato d'anticipo con gli occhi rossi, lo c'è di staminico.
8: E poi
9: Italia.
10: Radio Kiss Italia.
7: Italiani dentro.
11: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Marco Mengoni, Franco 126, un'altra storia.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Title track dell'album di Adriano Celentano del 1979, una canzone che parla di due persone che vogliono stare da sole, non vogliono essere disturbate da nessuno e si chiudono in un appartamento e gettano il telefono dal quarto piano, soli.

0: buona domenica.
1: Saif, la sua novità, buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva anche Diodato con una canzone bella, anzi bellissima, Che vita meravigliosa.

Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Medioboard.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: basta.
1: Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Che cos'è la felicità? Magari anche una bella pizza, potersi concedere una bella pizza in una pizzeria o in un ristorante. In Italia è tradizione che sulla margherita normalmente la margherita ti arriva di default con il basilico, quindi una di quelle poche certezze che sono crollate a causa di una pizzeria di Torre a Mare, che si trova al sud di Bari, dove i clienti si sono visti addebitare un euro in più per aver goduto anche del basilico sulla margherita. Quindi un cliente ha ordinato una pizza margherita al prezzo di 7 euro, al momento del conto però sullo scontrino è comparsa proprio questa voce aggiuntiva: più basilico, con un addebito da 1 euro, quindi non di un contorno, che ne so, i funghi, cioè basilico. Attualmente è vero che non, i fruttivendoli non ti danno più quelle buste generose di odori quando complichi qualche cosa, così come era prima, però a me personalmente capita che se chiedo una bustina di odori mi venga messo anche del basilico senza sovrapprezzo. Comunque è scattata la denuncia sui social, che ha scatenato l'indignazione di chi era sempre stato convinto che il basilico già fosse compreso nella ricetta della margherita. Vabbè, sarà stato un caso, chi lo sa, insomma, speriamo che altre pizzerie non prendano esempio da questa cosa, perché il contornino in più ci sta il sovrapprezzo, ma il basilico no, dai, ma quante foglie
2: se
1: erano?
2: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lascerei.

Fine, quello che proviamo per voi che ci ascoltate sempre e ci dimostrate tanto affetto. Alessio Falanga per le prossime due ore con voi, ma il cielo è sempre più blu. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, a Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di cominciare questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao!

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Medio Oriente non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo il no di Teheran al piano americano. Infuriato Donald Trump, che definisce inaccettabile e inadeguata la risposta, continueremo, dice, a esercitare la pressione sull'Iran fino a quando non raggiungerà un accordo. La resa dell'Iran, aggiunto, avverrà sicuramente. Il tycoon ha poi affermato di valutare il rilancio di Project Freedom, ma con un ambito più ampio che non si limiti solo a scortare delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca ha tuttavia chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva. Intanto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei replica: la nostra proposta in risposta a quella statunitense di porre fine alla guerra in corso è generosa e razionale. Non abbiamo chiesto alcun privilegio, ma solo rispetto dei legittimi diritti dell'Iran. Antivirus, disposta la quarantena per due marittimi italiani. Fanno parte dei quattro che erano a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un altro passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato circa un'ora a Palazzo Chigi dopo che ieri aveva deciso di azzerare i vertici dello staff del ministero. Alla base della sua decisione ci sarebbe la gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documento su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Critiche le opposizioni, mentre esponenti della maggioranza hanno parlato di normali avvicendamenti. La cronaca: alla Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, l'autore l'11 dicembre 2022 della strage di Fidene. Gli omicidi avvennero nel corso di una riunione di condominio e a perdere la vita furono quattro donne. Il delitto Garlasco, legali a lavoro su documenti e perizie depositate dalla procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, un annientamento furioso concentrato sul volto, sulla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Secondo il legale della famiglia Poggi, dalla lettura delle consulenze non emergono elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi. La procura di Pavia sostiene si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito. Lo sport, calcio, Serie A, si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle ore 20:45. Tennis, agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner si impone 6-2-6-0 sull'australiano Popirin e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino, l'azzurro partito dalle qualificazioni che ha battuto lo statunitense Tiafoe, fuori Bellucci in serata a Cobolli opposto all'argentino Tirante. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss Italia.
5: Kiss Kiss Italia.
6: Diamo il via ad una nuova settimana insieme. Grazie come sempre alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui pronti per rendere il cielo più blu.
7: Il cielo è sempre più blu.
6: Il cielo è sempre più blu anche in questo lunedì 11 maggio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, partiamo con la musica. Max Gazzè, Sotto casa.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon lunedì sera a tutti, comincia la settimana, ma il cielo è sempre più blu come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Nella giornata di ieri ovviamente è stata celebrata la festa della mamma, ma la mamma dovrebbe essere celebrata tutti i giorni, e non perché lo dice il sottoscritto, ma perché è così e deve essere assolutamente così. Pensate che la pensa in questo modo anche la scienza, perché pensate che chiamare la mamma è un antistress naturale, e questa cosa è stata ufficializzata da una ricerca appunto scientifica dell'Università del Wisconsin, che ha praticamente effettuato una sorta di esperimento con un gruppo di bambini sottoposti a situazioni stressanti. Alcuni sono stati confortati fisicamente dalle madri, altri invece hanno parlato con loro al telefono, mentre un terzo gruppo non ha avuto nessun contatto. Il risultato qual è stato? Hanno mostrato che sia l'abbraccio che la telefonata hanno ridotto significativamente i livelli di cortisolo, ovvero l'ormone dello stress, e aumentato quelli dell'ossitocina, l'ormone associato al benessere e al legame effettivo. Questo a conferma che quanto possa essere potente il legame emotivo tra madre e figlio. Pensate solamente con la voce, questo è quando poi pensate solamente nel quotidiano, quando succede che tipo apriamo il cassetto, no, e non troviamo i calzini, mamma non ci sono i calzini, arriva la mamma puntualmente, trova i calzini, perché questo ha spiegazione, no, è che la magia dell'amore della mamma è inspiegabile, ecco, meraviglioso. Le mamme di tutto il mondo, facciamo nuovamente gli auguri per la festa della mamma. C'è Sal da Vinci con Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Rossetto e Caffè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Insomma, come avete celebrato la vostra mamma nella giornata di ieri, festa della mamma? Scrivetecelo al 347 49 00 29. Si torna nel 1996 con Eros Ramazzotti, L'Aurora. Io non

Bossa Nostra Gaia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo il nostro amico Roberto che ci sta ascoltando. Roberto, ti abbracciamo fortissimo. Noi nel frattempo passiamo a parlare degli internazionali di Roma, perché poco fa si è conclusa la sfida tra Sinner e Popolin. Stiamo parlando dei sedicesimi di finale. Sinner vince in poco più di un'ora, 1 ora e 5 minuti, 6-2, 6-0. Quello che doveva essere poi il derby italiano con Berrettini eliminato proprio da Popolin. Adesso invece agli ottavi ci sarà un altro derby italiano, anche abbastanza inedito, tra lo stesso Jannik Sinner, numero uno al mondo, ed Andrea Pellegrino, che all'età di 29 anni arriva a giocarsi gli ottavi di finale contro Sinner, numero uno al mondo. Parliamo proprio di Sinner, perché a quanto pare durante una sessione di allenamento al Foro Italico ha stoppato il suo allenamento, perché ad osservarlo nelle vicinanze c'era Andrea Bocelli. Lui subito ha stoppato l'allenamento per andare a parlare con il tenore, si sono scambiati qualche chiacchiera, anche un po' di divertimento nel frattempo. Torniamo a parlare di musica, c'è Ornella Vanoni con Jack Sani, Santa Allegria.

vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Alessandra Amoroso, fino a qui.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1984, un grande classico della musica italiana che descrive una passione travolgente, spesso legata alla quotidianità e alla scelta di condividere un percorso fatto di alti e bassi. Per i bellissimi c'è Gino Paoli, Una lunga storia d'amore.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

cose, posti vuoti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci immergiamo nuovamente nel mondo del dating. Ovviamente stiamo parlando del mondo delle conoscenze virtuali, per dire che è nata una nuova etichetta sui social network per quanto riguarda i ragazzi che vogliono conoscere nuove persone. Si definiscono, o quantomeno li definiscono, Sunday Boy. Di chi stiamo parlando? Di quei ragazzi che durante la settimana non prestano le dovute attenzioni, ma ti chiedono di uscire solamente la domenica. Non si sa per quale motivo, in realtà loro lo sanno qual è il motivo, ma non si sa qual è specifico, perché praticamente vogliono quella relazione molto saltuaria, non vogliono niente di così impegnativo, quindi la domenica diventa quel giorno libero dove potersi dedicare alle conoscenze. Appunto, è un rapporto saltuario, incostante, che proprio per questo è comodo, fa comodo. Quindi, però attenzione, perché l'imprevedibilità lo rende apparentemente un partner più affascinante. Quindi le attenzioni centellinate sembrano preziose e ottenerle sembra appunto una vittoria. Però a quanto pare esiste questa forma di Sunday Boy, quella persona che durante la settimana non ti scrive neanche un messaggino, poi compare magari la domenica mattina e dice: senti, ma ci saresti oggi per un aperitivo insieme? Quindi fate molta attenzione, a meno che non vi piacciono poi gli aperitivi della domenica pomeriggio. Ogni cosa è soggettiva. Torniamo a parlare di musica, si torna nel 1995, ci sono gli 883. Tieni il tempo.

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha detto il presidente della Casa Bianca. Il presidente iraniano Pezeshkian non ha chiuso la porta ai negoziati con gli Stati Uniti. Se si raggiungerà un accordo saremo fedeli ai nostri impegni, ha assicurato. L'Iran ha avvertito intanto il portavoce del ministero degli esteri Begay, reagirà se costretto. Domani Parigi e Londra presiederanno una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha dato il via libera a quanto si apprende alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo in terapia intensiva. In Italia 2 dei 4 nostri connazionali a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus sono in quarantena per disposizione comunale anche se asintomatici, mentre gli altri 2 si trovano in isolamento volontario. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la piena volontà di sostenere l'azione del ministro della Cultura Giuli dopo l'incontro a Palazzo Chigi chiesto dallo stesso Giuli per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, relegandole alla normale dialettica politica in un contesto, ha detto, reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. La cronaca: la procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia con la condanna definitiva di Alberto Stasi per aver ucciso il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. A dirlo è l'avvocato della famiglia della vittima, che ritiene il lavoro fatto dalla procura di Pavia abbastanza deludente, che non va a colpire punti centrali della vicenda. Le parole dell'avvocato arrivano dopo il deposito degli atti delle indagini chiusa da pochi giorni a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Lo sport tennis: Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia a Roma regolando 6-2-6-0 l'australiano Popirin. Ora sarà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, che a sorpresa ha battuto lo statunitense Tiafoe, eliminato Bellucci, tra poco in campo Cobolli contro l'argentino Tirante. Calcio: alle 20:45 posticipo Napoli-Bologna chiude la 36esima di Serie A con una vittoria. La squadra di Conte blinderebbe la qualificazione Champions. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 12 maggio sulle nostre regioni meridionali con tempo per lo più stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, contesto climatico mite gradevole nelle ore centrali del giorno con temperature massime prossime ai 23-26 gradi in diverse località. La ventilazione sarà in accentuazione, tesa, a tratti vivace principalmente da ovest a sud-ovest. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e aggiornatissima Trebi Meteo.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Buon lunedì sera a tutti, come è cominciata questa nuova settimana? Come sempre, se avete piacere, scriveteci al 347 49 00 29. Ecco, come si vede che stanno cambiando i tempi, vabbè, lo sappiamo benissimo, però ecco, prima trovare il fidanzato doveva avere delle caratteristiche ben precise, magari essere romantico, aprire la portiera, magari portare a cena a nome di candela. Ecco, adesso è un po' cambiata la situazione, perché oggi le ragazze soprattutto stanno cercando il fidanzato luddista. Ecco, non è una persona che ha una preferenza religiosa o politica, stiamo parlando semplicemente di una persona che viene definita così perché non fa utilizzo dei social network in maniera ossessiva o qualunque strumento per quanto riguarda la tecnologia. Il fidanzato luddista è quel classico ragazzo che non gli interessa entrare in Instagram, postare foto, utilizzare spesso la messaggistica di WhatsApp, praticamente una persona vecchio stampo. Ecco perché si sta tornando sempre più indietro nel tempo. Diciamo che una delle sue caratteristiche è magari vai a casa sua e trovi pile di libri cartacei, magari vinili, oppure mappe stradali che sostituiscono ovviamente magari l'utilizzo dei navigatori sugli smartphone. Ecco, le ragazze di oggi cercano la semplicità, quello che è stato sempre la semplicità, adesso invece è molto difficile trovare. Ecco perché vi chiedo: secondo voi qual è invece la caratteristica principale che dovrebbe avere un partner invece? Non parliamo appunto di fidanzato luddista, ma secondo voi qual è la caratteristica principale? 347 49 00 29.

0: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però hai giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando in mano è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Ti ricordi che rivivo in tante cose. Na na na.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta